0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: Running, running, and running, running.
1: RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVL ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVL.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

Segway. Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.
4: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Morning Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net.
5: RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

FM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace. Yeah!

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
4: RVN. Servizio meteo.
5: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: RVN Play Hit. Il nuovo disco della settimana.

0: FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN.
1: Attention please.
0: Open radio.
1: Attention please.
0: Open spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e 9 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Sono le 5 e 13 minuti.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Play Hits. Il nuovo disco della settimana.

0: VVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, gli sconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: RVM, Open Radio, Open Time.
3: Sono le 5 e 20 minuti.
0: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

coraggio, fratello mio. La sua è la legge della primavera. Sotto la cenere che vedi c'è il fuoco, e presto verrà il vento, vento forte, che spazzerà via la cenere.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: donne. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi. Doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM, più l'ascolti, più ti piace, più ci

Io con loro non correrò, non ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro tutte le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Invocazione dello Spirito Santo.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
0: Anima di Cristo.
1: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami. Nascondimi entro le tue piaghe. Non permettere che io mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a te per lodarti con tutti i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.
0: Offerta della giornata al volto santo di Gesù.
2: Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino sofferto per umana redenzione. Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo. Che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Così sia. Volto santo di Gesù, guardami con misericordia.
0: Preghiera al volto santo.
1: O Gesù, che nella tua crudele passione divenisti l'obbrobio degli uomini e l'uomo dei dolori, io venero il tuo volto divino, sul quale splendevano la bellezza e la dolcezza della divinità, e che è divenuto per me come il volto di un lebbroso. Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo infinito amore, e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi sono come perle preziose che mi è caro raccogliere per riscattare con il loro infinito valore le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il tuo volto adorabile rapisce il mio cuore. Ti supplico di imprimere in me la tua somiglianza divina e di infiammarmi del tuo amore affinché possa giungere a contemplare il tuo volto glorioso. Nella mia presente necessità, accetta l'ardente desiderio del mio cuore, accordandomi la grazia che ti chiedo. Così sia.
0: Atto di riparazione al volto santo.
2: Vi adoro e vi lodo, mio divino Gesù, Figlio del Dio vivente, per tutti gli oltraggi che avete sofferto per me, che sono la più miserabile delle vostre creature, in tutte le sacre membra del vostro corpo, ma particolarmente nella parte più nobile di voi stesso, cioè del vostro volto. Vi saluto, volto amabile, livido per gli schiaffi e colpi ricevuti, insozzato dagli sputi e sfigurato per i cattivi trattamenti che vi hanno fatto soffrire gli empi giudei. Vi saluto, belli occhi bagnati dalle lacrime che avete sparso per la vostra salute. Vi saluto, sacre orecchie, tormentate da un'infinità di bestemmie, di ingiurie e di motti sanguinosi. Vi saluto, santa bocca, piena di grazia e di dolcezza per i peccatori, ed abbeverata di fiele e di aceto, per l'ingratitudine mostruosa di coloro che avevate scelto come vostro popolo. Vi saluto infine, o Gesù, mio Salvatore, coperto di nuovi oltraggi dai bestemmiatori e dagli empi dei nostri giorni. Vi adoro e vi amo.
0: Orazione per la famiglia.
1: Che nessuna famiglia venga a crearsi all'improvviso, che nessuna famiglia venga a sciogliersi per mancanza d'amore, che gli sposi si appartengano l'uno all'altra in anima e corpo, e che niente al mondo possa separare una coppia che sogna, che nessuna famiglia sia costretta a rifugiarsi sotto un ponte, che nessuno osi intromettersi nella santa unione familiare, che nessuno osi togliere alla coppia le loro speranze, che la coppia, arricchita del passato, viva nel presente in funzione del domani, che la famiglia abbia inizio e fine nella consapevolezza del cammino che deve seguire, e che l'uomo sappia portare sulle proprie spalle il dono e la grazia di essere padre, che la donna sia un cielo di tenerezza, conforto e calore, e che i figli conoscano la forza che sboccia dall'amore. Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Che gli sposi sappiano mantenere il coraggio e la forza di amare senza confini. Che nessuno dei due vada a dormire senza chiedere o concedere il proprio perdono. Che i figli apprendano, nell'abbraccio d'amore, il senso della vita. Che la famiglia viva sempre la condivisione dell'abbraccio e del pane. Che moglie e marito non si tradiscano mai, né tradiscano i loro figli. Che la gelosia non uccida la certezza dell'amore che regna fra loro. Che la stella più luminosa, nel suo firmamento, sia la ferma speranza di un cielo in questa vita ed oltre, nell'eternità. Benedici tutti.

0: famiglia. Amen.
1: Battesimo dei non nati.
2: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, di generazione in generazione, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A voi tutti che siete nati morti nel giorno o nella notte e che ancora nascerete morti, a voi tutti che siete stati uccisi nel corpo di vostra madre, nel giorno o nella notte, e che ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ho chiamato col tuo nome, sei mio. Cantate al Signore il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
3: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi,

0: mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: L'Angelus.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
1: ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ecco l'ancella del Signore.
1: Sia fatto di me secondo la tua parola.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si è fatto carne
1: ed ha abitato fra noi.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
0: Nel primo mistero doloroso si contempla l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù giunse nel podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Restate qui, io vado laggiù a pregare». E preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia. Allora gli apparve un angelo dal cielo per confortarlo. In preda all'angoscia, più intensamente pregava, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù. Disse ai giudei Pilato: che cosa farò di colui che chiamate re dei giudei? Quelli gridarono: crocifiggilo. Ma che male ha fatto? Riprese Pilato. E quelli gridarono più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo far piacere alla folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel terzo mistero doloroso si contempla la coronazione di spine. I soldati condussero Gesù nell'interno del cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, intrecciata una corona di spine, gliela posero in testa. Poi cominciarono a salutarlo. Salute a te, re dei giudei, e gli colpivano il capo con una canna e gli sputavano addosso ed in ginocchio gli facevano riverenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita Gesù al Calvario, carico della croce. Pilato consegnò Gesù ai giudei perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando lui stesso la croce, si diresse verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano lamento su di lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù. Crocifissero Gesù e si divisero le sue vesti, tirando a sorte la parte di ciascuno. Era l'ora terza. Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino alla nona. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
2: Salve, Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
1: Padre Celeste, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
2: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
2: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
2: prega per noi.
1: Mistica rosa,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
1: Difesa dal male,
2: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute dei malati,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del Purgatorio,
0: l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuore del mio Gesù,
0: fa che ti ami sempre più.
2: Dolce cuore di Maria,
0: siate la salvezza dell'anima mia.
2: Manda, o Signore,
0: apostoli e santi nella tua Chiesa.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVM.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato.

0: Buongiorno a tutti, alle ore 8:30 dal Santuario Santa Maria delle Grazie in Alia trasmetteremo la Santa Messa.
1: Buongiorno a tutti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. 4 settembre, Santa Rosalia, Vergine, patrona principale della città di Palermo, patrona secondaria della diocesi di Caltagirone. Rosalia, nata a Palermo, era stata alla corte della regina Margherita, moglie di re Guglielmo. Ha avuto in dono il Monte Pellegrino, ivi si ritirò a fare vita penitente in una spelonca dove fu sepolta dopo la morte. Il suo corpo fu ritrovato il 15 luglio 1624. Al re piacerà la tua bellezza e il tuo Signore, prostrati a Lui. Molti peccati hanno la loro radice nella superbia. La superbia è il peccato dei peccati. La superbia è il peccato dei peccati, che la superbia di Adamo ed Eva, che volevano diventare come Dio, non hanno fatto altro che rovinare l'umanità. Hanno rovinato l'umanità. Benedici degni, Signore, di servire i nostri fratelli che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri e affamati. Da loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano e da loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace, gioia. Amen. Santa Teresa di Calcutta. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere di omissione. La mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre lei, che è Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo e rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato la Beata Vergine Rosalia a mistiche nozze con il Figlio tuo, concedi alla Chiesa il dono dello Spirito che la prepari al suo sposo per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal Cantico dei Cantici, una voce, il mio diletto, eccolo, viene, saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o un cerbiattolo. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Ora parla il mio diletto e mi dice, alzati amica mia, mia tutta bella e vieni. Perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, e la voce della tortora si fa sentire nelle nostre campagne. Il fico ha messo fuori i primi frutti, e le viti fiorite spendono fragranza. Alzati, amica mia, mia tutta bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è leggiadro. Parola di Dio.

Di te, mio Dio, ha sete l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, come terra deserta, arida, senza acqua. Di te, mio Dio, ha sete l'anima mia. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Di te, mio Dio, ha sete l'anima mia. Se penso a te nelle veglie notturne, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Di te, mio Dio, ha sete l'anima mia.

dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, chi si vanta nel Signore, perché non colui che si raccomanda da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda. O se poteste sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi a un amico sposo, per presentarvi quale vergine casta a Cristo. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccole vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutti e si addormentarono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, non abbiamo a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore.

Oggi celebriamo questa festività in onore di Santa Rosalia. Noi qui ad Aglia abbiamo una chiesa a lei dedicata, abbiamo anche una bella statua di Santa Rosalia, che è sorella di Santa Lucia, è lo stesso autore, quindi sono due capolavori di un maestro delle Madonie. Sappiamo chi sia, forse un Quattrocci, che c'era loro, un Quattrocci bravo nello scolpire statue di Santa Rosalia e di altri santi, e si pensi che sia l'autore anche di Santa Lucia e Santa Rosalia. Come avete sentito, nacque a Palermo Santa Rosalia e visse alla corte del re Guglielmo e anche della moglie, la regina Margherita. Poi ebbe in dono il Monte Pellegrino e si ritrovò là, Santa Rosalia, a fare una vita penitente e visse in quella grotta finché morì. Nel 1624 fu trovato il suo corpo. Perché fu trovato il suo corpo? Perché ci fu la peste a Palermo. La gente non sapeva come fare e allora andarono a prendere il suo corpo da Monte Pellegrino, lo portarono in processione a Palermo e la peste cessò. E allora la devozione verso la Santa fu grande non solo a Palermo ma in tutta la Sicilia. Anche ad Aglia, come dicevo, questa devozione è sorta, infatti c'è una chiesa dedicata a lei e una statua a lei dedicata. E Santa Lucia ci insegna, che cosa ci insegna? È la vita ascetica, la vita di preghiera, la vita dedicata tutta al Signore e alla Madonna. E quindi tutto il resto dobbiamo cercare di metterlo un po' da parte. Quello che conta per noi è vivere in grazia di Dio, vivere in pace con Dio e in pace col prossimo. Speriamo che questa possibilità l'abbiamo tutti. Ci ricorda anche la castità e la verginità. Ecco, oggi purtroppo possiamo dire che la castità fino a che punto viene praticata, che ci sono divorzi, ci sono compagni a destra e compagni a sinistra, tutti che hanno il matrimonio non se ne celebrano più in chiesa, tante volte si fanno tante matrimoni o non se ne fanno proprio. Comunque vedete un po', c'è il disordine, possiamo dire. Santa Rosalia invece ci insegna la vita pura, la vita casta, la vita santa. Speriamo che noi che veniamo in chiesa possiamo vivere questa castità, questa purezza, questa santità. La Madonna ci aiuti, Santa Rosalia preghi per noi, perché possiamo anche noi mantenere la fede in Dio, in Gesù, nella Madonna e la castità, la purezza dell'anima nostra.

Este es el tu Señor, Dios de la gracia, la bondad, la gracia de la castellana, fruto de la vida y de la voz del Dios, presente a Marta, adelante para no adelante, dice al beso, me cantita con este Señor, que se agradece el nuestro, que se agradece, que Dios se convierta en este lado, en el Señor del corpo, que tenga perdón de pecado. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli i doni che ti presentiamo nella solennità della Beata Rosalia Vergine. E come le fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai colmato dell'amore del tuo Figlio e riempito del dono del tuo Spirito la Beata Vergine Rosalia. Ella visse la solitudine dell'eremo in unione con il suo Signore, rifulgendo come esempio ai suoi fratelli, povera di spirito, purissima di cuore. Insieme a Cristo, gioiosa, offrì se stessa per giungere alla cena dell'agnello, quale sposa ornata per il suo sposo. A te inneggiano i cieli, gli angeli e i santi in esultanza. Al loro canto concedi che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

di noi tutti abbia misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, Santa Rosalia, Sant'Anna, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo con

obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te.

0: Ecco, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh
0: Oh
1: Signore,
0: Signore, non sono degno di
1: non sono
0: essere chiamato. Non mi soffrendo.
1: parola, ma io sono

Beati pure di cuore, perché vedranno Dio. Così dice il Signore. Preghiamo. O Dio, che ci hai saziati col pane della vita, concedi a noi, che oggi gioiamo per la passione della Beata Vergine Lucia, di gustare nello splendore della tua luce il frutto dolcissimo di questo mistero che ci conforta nell'attesa della tua venuta, per Cristo nostro Signore. E ricordo che Santa Rosalia ci sarà alle 11 un'altra messa da celebrare, e poi pomeriggio alle 6, se non mi sbaglio, alle 6 ci sarà la Santa Messa e poi la processione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RSR Buone ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Servizio meteo.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

0: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
1: Come?
0: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
1: Ma che bello!
0: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
1: Ma che bello! Ma cos'è?
0: Stiamo leggendo la favola.
1: Ma che favola?
0: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
1: Ma cosa chiede? Chiama me?
0: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
1: Ma va di qua, che deve dire, va.
0: I nipoti glielo dicevano sempre:
2: nonna, hai del verde in bocca.
0: E lei, serafica:
3: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
1: Non ho capito.
0: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
1: Io non ho capito e non mi interessa.
0: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
1: Io non capisco niente di queste cose.
0: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
4: apra pure la bocca, signora.
0: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
2: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
1: Così mi chiedono a me che ho 84 anni, che per di dire cosa vuol dire.
0: Cioè, lei non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
1: No.
0: Ma come ha fatto la signora ad averlo? Per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale?
1: Sì.
0: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
1: Non so niente.
0: Ah, non lo conosce?
1: No.
0: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
1: Ma dove era? Per televisione?
0: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
1: Non so niente.
0: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
5: Ma che...

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in nostra compagnia. Vi invito ad andare a scoprire e a riascoltare le interviste che facciamo all'interno del nostro supermercato cercando su Spotify le interviste di Supermarket. Supportiamo la musica emergente. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Pronto?
0: Sì, salve, chiedo scusa. No, secondo noi va bene anche mettere i semi di finocchio nel pollo al forno.
2: Se lo dice lei.
0: Perché dà quella romina in più, quell'aroma più particolare.
2: Cosa parla del semi di finocchio da mettere nel pollo? Faccia lei.
0: Perché di solito non glieli mettete voi quando fate il pollo al forno per dargli quello.
2: No, non glielo mettiamo.
0: Solo il rosmarino.
2: Sì.
0: Ho capito, però glieli consiglio.
2: Buon appetito.

Cari amici di Supermarket Show, bentornati a tutti quanti voi. È un consiglio che vi do dal profondo del mio cuore. Quando cucinate il pollo al forno, ma anche qualsiasi tipo di carne che possa essere magari aromatizzata con il rosmarino, con l'aglio, insomma con tutto quello che vi pare, aggiungete i semi di finocchio, perché i semi di finocchietto selvatico, perché danno un umore, un aroma che è indescrivibile. Detto questo, incomincia Supermarket Show. Mettete la monetina nel

Ed apriamo con la nostra consueta rubrica che apre tutte le puntate di Supermarket Show. Incominciamo con San Norberto dei calzini spaiati. Era un giovane frate disordinato, famoso perché non riusciva mai a trovare due calzini uguali. Un giorno il priore lo rimproverò: frate Norberto, la casa di Dio merita ordine. Lui rispose sorridendo, ma il signore guarda il cuore, non le caviglie. Una notte, stanco di essere preso in giro, lavò tutti i calzini del convento e li appese al vento per farli asciugare. Il mattino dopo, miracolosamente, nessuno trovò più la propria coppia, eppure tutti giuravano che i loro piedi non erano mai stati così felici. Da allora è patrono di chi non trova mai la seconda calza e di chi affronta la vita con piedi spaiati ma spirito allineato.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi parla?
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, per questo discorso dei calzini spaiati.
0: Io non so niente.
1: No, lei prima ha sentito quando abbiamo parlato di San Norberto?
0: Ma lei chi ha chiamato?
1: No, noi stiamo leggendo l'almanacco del giorno dopo, l'abbiamo letto prima, e oggi parlava del frate San Norberto dai calzini spaiati, quelli quando uno perde le calze.
0: Io voglio scherzare.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: E questa viene definita una sorta di esperienza mistica. Siamo in India, dove c'è questo festival in cui le persone si lanciano la cacca. A Ivrea c'è la storica, ovviamente, battaglia delle aranci che conosciamo tutti, così come in Spagna è famosa la tomatina, dove i partecipanti si lanciano chili di pomodori. Al mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano frutta, ortaggi o cibi di altro genere, ma nel villaggio di Guanamatapura, nello stato di Karnataka in India, ce n'è uno in cui la gente usa qualcosa di diverso, degli escrementi. Lo youtuber statunitense Tyler Oliveira, lo scorso 23 ottobre, ha partecipato alla tradizionale festival di Gorehabba, in cui gli abitanti celebrano la fine del Diwali, la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi sterco di mucca. Si tratta di un rituale di purificazione del male che, secondo le credenze locali, è anche un buon auspicio e in grado di portare fortuna. Inoltre, lo sterco di mucca non viene considerato sporco, ma anzi, nei testi sacri viene descritto come simbolo di fertilità e purezza.
1: Chi è che ci ha lanciato?
0: No, si sono lanciati la cacca, ha sentito la notizia.
1: Scusi, voglio sapere chi parla, cosa fa? Si chiede morto lei e poi dopo lancia la cacca?
0: No, ma che, io non vado male di corpo, io vado in bagno, però in India c'è questo festival dove si lanciano la cacca di mucca.
1: Ah, io non ci guardo quel programma lì.
0: Ah, ho capito, lei comunque non ha mai lanciato la cacca a nessuno, no?
1: No.
0: Ho capito, va bene, grazie.
1: E non la lancio neanche.
0: Esatto, infatti.
1: Ma scusi, lei con questi discorsi non faccia più il mio numero,
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
0: Nenne, una notte e poi più niente. Si spegne come le... E questo è Supermarket Show con voi, sempre Daniele Dalmuto.

0: Sì, pronto. Allora, guardi signora, volevo solo avvisare che oggi cominceremo per questa settimana a parlare del disco The Long Run degli Eagles.
1: Chi parla?
0: E Supermarket. Supermarket.
1: Ecco, che cosa vuole?
0: Le va bene come album della settimana?
1: Che cosa vuole?
0: No, le chiedevo a lei se potesse andare bene The Long Run degli Eagles come disco della settimana.
1: Io sono sorda e non ho capito niente.
0: The Long Run, il sesto album in studio degli Eagles, pubblicato il 24 di settembre del 1979. È l'album che segue il grande successo di Hotel California del 76 e si colloca in un momento di forte tensione creativa e personale per la band. Il suono dell'album si muove dal rock melodico country rock consolidato della band verso influenze soul, funk e pop più sofisticate. Il primo brano di oggi è The Long Run, brano anonimo che apre l'album e riflette la pressione che la band stessa sentiva. Who is gonna make it? We'll find out in the long run. È una delle frasi più citate, risposta esplicita alle critiche di essere passati di moda in un'epoca di disco e di punk.

0: Pronto?
1: Chi parla?
0: Sì, scusi, no, gentilmente, alla fine questo brano forse è quello più famoso di tutto l'album.
1: Non capisco.
0: No, dicevo The Long Run, questo brano qui è il più famoso di tutto il disco, fondamentalmente.
1: Quale disco?
0: The Long Run degli Eagles.
1: Lei ha sbagliato, probabilmente.
0: 1979, per essere formali.
1: Sì, ma io non lo sto ascoltando.
0: Ah, ecco per quello che non ci sa rispondere. Va bene, lo stesso, la saluto.
1: Niente, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto. Salve, scusi il disturbo. Chi fu visto? Gentilmente per la segnalazione su via Sironi.
0: Sironi, sì.
1: Sì, per la segnalazione che era stata fatta su via Sironi Adolfo.
0: 18.
1: Sì, cos'era sparito?
0: No, Sironi a Gori.
1: No, no, no, via Sironi.
0: Via Sironi, sì.
1: Sì, che cosa era successo?
0: No, nulla.
1: Perché hanno fatto questa segnalazione.
0: No, no.
1: Ma è scomparso
0: qualcosa. Questa signora Alba Maria Gori, no, no,
1: sì,
0: niente.
1: Sta bene, tutto a posto. Però dico, chi è che è scomparso?
0: No, no, no, no, no.
1: Nessuno?
0: No, no, no, vicino qua nessuno non scomparso, no, nessuno.
1: E chi ha chiamato?
0: Nessuno non ha chiamato, scusa, ma nessuno non ha chiamato. Tutto a posto qui, altra non lo so, solo badante io.
1: Ah, lei è badante?
0: Sì.
1: Ha chiamato lei?
0: No, io non ho chiamato nessuno parte. No, no, non ero anche a casa, ora arrivare. Lei non tocca il telefono perché non senta.
1: Ho capito, però quello che le volevo dire, visto che lei non ha chiamato, no, a noi chi è che ha fatto questa segnalazione?
0: Non lo so, qua non c'è nessuno a casa, solo era lei, era giù. Alba, oggi qualcuno telefonata. Qualcuno telefonata qua oggi. No, no, ha detto no, lei non toccare, non era nessuno.
1: Nessuno,
0: oggi, no.
1: Quindi a lei non risulta che sia sparita una forma di parmigiano, quindi?
0: No, no, no, no, basta.

spesso e volentieri si cerca così di conservare i propri beni, quelli che ovviamente abbiamo in casa, nella cassaforte. C'è chi ha magari molte cose da conservare, c'è chi ha qualche monile d'oro e quindi in base alla proporzione degli oggetti che uno ha acquista una determinata cassetta di sicurezza. Siamo in Germania, dove pensate, quest'uomo compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto da 250 grammi d'oro. Il sogno di ogni cacciatore d'affari, comprare un oggetto di seconda mano per una cifra irrisoria e scoprire che invece nasconde un tesoro. È quello che è successo a un fortunato acquirente di Trostberg, una piccola cittadina della Baviera, che ha acquistato online una piccola cassaforte usata per 15 euro, trovando al suo interno qualcosa di inaspettato, un lingotto d'oro dal valore di oltre 32.000 euro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la...
0: Sì, chi parla?
1: È lei, signora?
0: Sì.
1: Sì, chiedo scusa, signora. Ingegner De Luca, chiamo per conto dell'amministrazione condominiale, via... È giusto?
0: 30.
1: Sì, 102, scusi, barra... per essere formali, mi perdoni.
0: No, ah, beh, sì.
1: Ecco, no, scusi se la disturbo quest'oggi, ma purtroppo poi non facciamo fatica a trovarvi. E noi abbiamo chiamato appunto perché dobbiamo pianificare l'arrivo appunto del, per il discorso della prossima settimana, del, ha saputo che c'è la manifestazione condominiale di musica sarda?
0: No, assolutamente no.
1: Non era stata avvisata, oddio, se non so.
0: No, sì. No.
1: Lei non ha preso parte all'ultima riunione condominiale?
0: No,
1: adesso io non...
0: No, perché non sono proprietario.
1: Chiedo scuse. Perché mi parte il... Ecco, no, siccome ci, ogni condominio la prossima settimana, lei non so se appunto è stata avvisata, ogni condominio festeggia.
0: Qui sono tutte villette, non c'è condominio.
1: Nella zona, comunque lì, nella zona di Modena. Sì, adesso noi diciamo condominio per avere una terminologia, però nella zona di... Quindi ogni via di Modena festeggia appunto un evento musicale, definiamolo così.
0: Lo so, ma io non dovrei neanche essere a casa la prossima settimana. Non
1: no, come facciamo col discorso dei tenori, quindi?
0: Quali tenori?
1: Sì. Quelli di Bitti. No, stanno provando, siamo qui in teatro. Scusi, ho chiuso adesso un attimo la porta.
0: Non ho capito, cosa c'entrano i tenori?
1: E appunto, siccome hanno dato disponibilità per i due giorni in più che ci sarà nella... due giorni in cui ci saranno questa manifestazione musicale, ecco, chiedevamo appunto, ci avevano dato possibilità di poter alloggiare da lei giusto per questi, per la notte, insomma, per il passaggio.
0: Ma non è possibile.
1: Ma per quale motivo? Un attimo solo, scusi.
0: Ma scusi, è tutto privato qui.
1: Un attimo, scusi. Chiudete la porta, per favore. Ecco, scusi, che sta facendo le prove, è un po' la tosse.
0: Dicevo, scusi, ma è una casa privata, volete andare a dormire?
1: Però a livello comunale hanno dato l'ok di sentire appunto con quelli che abitano.
0: A me non ha detto niente nessuno, e poi io in casa mia non prendo nessuno.
1: Ma il problema, cioè, che problema ha paura, giustamente?
0: Ma no, io non prendo in casa nessuno.
1: Perché tanto, potrebbe anche la canzone è Mialiano Pira, quella che verranno a cantare, appunto, potrebbe anche approfittarne per fare eventualmente un concerto.
0: Ma anche la Ida, non mi interessa.
1: Ma non ha, scusa un attimo,
0: a chiedere delle persone, scusate, di andare a dormire a casa di una persona che non sa neanche chi siete.
1: Ma perché, essendo appunto,
0: non è mica una pensione questa.
1: Lo so, però appunto essendo una cosa popolare,
0: Ma no.
1: Che coinvolge, perché sarebbe anche bello per uno scambio culturale eventualmente.
0: No, ma guarda, mi dispiace, io ho una certa età e in casa non prendo nessuno, mi dispiace proprio.
1: Perché eventualmente neanche adesso per dormire a questo punto no, però eventualmente per pranzo, cena è disposta a ospitare.
0: Assolutamente no, io ho una certa età, non faccio pensione.
1: Sono in quattro, senta che cantano.
0: Può anche essere uno, non mi interessa.
1: Perché non le
0: ma
1: piace
0: il comune
1: la...
0: non può fare queste cose, non può prendere, arrogarsi il diritto di dire vai lì, vai a dormire,
1: ma adesso
0: vai a mangiare a casa di uno.
1: Mi perdoni, signore, adesso non per dire, però senta la musicalità, senta.
0: Ma a me non interessa la musica.
1: Non le piace come cantano, sono bravi anche.
0: No, non mi interessa proprio.
1: Ho capito, no, perché comunque...
0: Potete telefonare a casa delle persone, tra l'altro le persone di una certa età, ma cosa gli andate a chiedere di prendere in casa... Ma è pazzia!
1: Comunque sono i più famosi tenori sardi, ecco.
0: Ma non mi interessa un biscolo che sono in te, neanche se fosse Pavarotti, che di Modena lo conoscevo.
1: Quindi diciamo che indipendentemente dalla musica lei non è disposta né a ospitare.
0: No, guardi, mi dispiace tanto proprio, guardi, mi dispiace davvero che il comune faccia queste cose.
1: Comunque no, vabbè, non è che il comune
0: non si può arrogare il diritto di mettere in casa delle persone.
1: Comunque non è che il comune, scusi, che cantano perché sono contenti. Cioè non è che il comune ci abbia detto andate a dormire lì, e attenzione, noi abbiamo ovviamente telefonato per sentire chi è.
0: Prendete, andate a una pensione, un albergo, ci sono un mucchio di alberghi qui intorno.
1: Neanche se portano qualche piatto locale eventualmente.
0: Ma non mi interessa niente, guardi, assolutamente no.
1: Guardi che comunque la voce ce l'hanno, sono bravi, insomma.
0: Ma non mi interessa se cantano bene, cantano male, ma lei riesce a capire che una persona anziana gli dicono prendi in casa della gente, ma come si fa a dire una cosa del genere?
1: D'accordo, allora io la ringrazio.
0: Sono case private, non si può dire apri la casa al primo che passa.
1: Allora guardi, io la ringrazio, le chiedo scusa se eventualmente...
0: No, io chiamo il comune, voglio sentire anche come si cos'è questa... Anzi, adesso sto andando
1: magari,
0: in centro.
1: Magari lunedì mattina provo a chiamare.
0: Dal comune a sentire cosa diavolo hanno combinato.
1: Magari, ecco, si informi, ecco. Forse c'è stato un malinteso, avranno capito male.
0: Ma
1: voi,
0: sì, ma perché mi sembra... Scusi,
1: Esatto, esatto.
0: Lei ha chiamato gli altri...
1: Ah, adesso ci informeremo appunto con le altre vie.
0: Ha chiamato sì. Qualcuno.
1: Dunque,
0: per
1: quanto riguarda via Emilia Centro, ci sono gli stornellatori romani, ecco lì c'è una signora che aspetta.
0: No, qui io le sto parlando via...
1: No, ancora no, ancora è la prima telefonata, ecco. Che facciamo, quindi eventualmente proveremo poi a chiamare.
0: Mi dispiace, peccato proprio quella che non c'entrava niente. No,
1: bene,
0: guardi, veramente
1: signora.
0: È una cosa indegna.
1: Allora guardi, la salutiamo come fanno con questo canto.
0: Io le auguro che vada tutto bene e di aver tanta fortuna.
1: Grazie mille, la saluto e buona giornata.
0: Buona giornata a lei.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: RVN ti segue. I listen to the radio. Ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. Sì.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Radio. Attention, please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: È mezzogiorno.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RTR vuoi e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM ti segue.
1: I listen to the radio.
0: Ti sente. Ti sente.

0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Verso

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Io con loro non correrò, né ero niente bambino né mai. Tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13:02.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti segue. Hai sentito the radio. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN, servizio meteo.
1: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: RVN Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14:02.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Braille, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico.

0: Voglia di vacanza o luna di miele, viaggio di lavoro o di benessere, qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23, telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: No matter what.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM. In streaming su www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: WN. Attention please. Open Radio.
1: Attention please. Open Spot. In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti,

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVL ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue. Hai sentito the radio. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Yes!

giorno verrà affidato alla terra, un giorno risorgerà. Allora, con questa speranza nel cuore, pur nella tristezza, pur nell'incomprensione umana di quello che accade nella vita, pur in un'ennesima prova che Aria vive per un giovane che lascia queste strade, questi luoghi per andare in cielo, pur in questa incomprensione, noi vogliamo aprire il nostro cuore a Gesù, chiedere perdono per i nostri peccati, perché liberi nel cuore, come adesso è libero in cielo Domenico, possiamo, ecco, offrire questa Eucaristia per Lui. E questa preghiera venga accolta dal Dio che è Papà, Abba, dice Gesù, buono e misericordioso.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Nella tua bontà, o Padre, esaudisci le preghiere che ti innalziamo. Cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e in noi che attendiamo la risurrezione del nostro carissimo Domenico. Si ravviva la speranza per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro della Sapienza. Il giusto, anche se muore prematuramente, si troverà in un luogo di riposo. Vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero degli anni, ma canizie per gli uomini è la saggezza. Età senile è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui, e poiché viveva fra i peccatori, fu portato altrove. Fu rapito perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza o l'inganno non seducesse la sua anima. Poiché il fascino delle cose frivole oscura tutto ciò che è bello e il turbine della passione perverte un animo senza malizia. Giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la pienezza di tutta una vita. La sua anima era gradita al Signore, perciò si affrettò a uscire dalla malvagità. La gente vide, ma non capì. Non ha riflettuto su un fatto così importante. Grazia e misericordia sono per i suoi eletti e protezione per i suoi santi. Parola di Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Misericordioso e pietoso. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. L'uomo, come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli.

Sia benedetto Dio, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando Maria, sorella di Lazzaro, giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Allora Gesù, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù a Marta: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati.

Quando va in cielo un giovane come Domenico, io non voglio fare un'omelia formale, perché non serve, ma desidero pormi qui accanto a Domenico e parlare con lui e anche con voi. Caro Domenico, permettici di dirti che ti vogliamo bene. E c'è questa grande famiglia, la tua famiglia,

rimangono, ma allo stesso tempo ricordano i bei momenti che hanno vissuto con te. Ognuno di noi porta nel cuore aneddoti, momenti di gioia, di divertimento, di consolazione, di preghiera, e quindi ognuno di noi può raccontare qualcosa di te, caro Domenico. Io ti incontravo spesso, magari al termine del lavoro, la sera, quando passeggiavo per le strade di Aria, e ci incontravamo e scambiavamo due parole, qualche volta anche lì davanti al bar qui sopra, e ricordo sempre questo tuo sorriso, che è un sorriso semplice ma delicato, molto delicato. Come semplice e delicati erano i tuoi gesti, le tue parole, quel senso di calma, di serenità che portavi nel cuore e che ti permettevano di agire e di, ecco, metterti, ecco, in questa società con la grande voglia di vivere e di curare anche le tue passioni, la moto, il calcio, vediamo qui, no? E sicuramente tu in questo momento vivi nella gioia senza fine, guardi ciascuno di noi per dire a tutti noi: se mi ami, non piangere. Queste sono parole anche di Sant'Agostino. Ma se piangi, questo pianto non sia il pianto della disperazione, ma il pianto della speranza, perché ci sono lacrime e lacrime. E quindi noi vogliamo rassicurarti, Domenico, che queste lacrime non sono lacrime di disperazione, ma lacrime di speranza. Sono lacrime di memoria, perché noi tutti vogliamo fare memoria della tua vita, dei tuoi gesti. Abbiamo ascoltato dalla prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia che anche chi muore prematuramente, e a 50 anni tu avevi davanti a te tanti progetti, una vita meravigliosa da vivere ancora, amore da donare a tuo papà, a tua mamma, a tuo fratello, a tua sorella, ai tuoi cognati, ai tuoi nipoti, ai tuoi amici. A 50 anni noi diciamo, e ce ne usciamo con l'espressione, non si può morire. Come a 30 anni, a 20 anni. E caro Domenico, noi in questi mesi stiamo vivendo momenti difficili, ma devono essere questi momenti che non ci facciano dimenticare le vostre vite, la vostra giovane età. Perché sai cosa succede, caro Domenico? Che magari tutti noi poi usciamo da questa chiesa e ci dimentichiamo il dolore, ci dimentichiamo le lacrime, ci dimentichiamo questo momento così delicato per cui noi, ecco, stiamo e vogliamo stare vicino ai tuoi affetti più cari. E allora non dobbiamo dimenticare, dobbiamo fare in modo che questa memoria di te, Domenico, diventi motivo per realizzare progetti di vita, progetti di amore, progetti di incontro, di perdono, quei progetti che magari anche tu avevi nel cuore e che continuerai a portare avanti con le tue passioni nel paradiso. Ti vediamo con la tua moto adesso, questa meravigliosa moto, ecco, nei colli e nelle strade del paradiso. Perché il Signore poi, caro Domenico, quando noi andiamo in paradiso, e tu ce lo puoi dire, ci fa vivere le cose più belle che noi abbiamo vissuto nella nostra vita. E quindi tutto ciò che è di bello, di buono, di sano, di santo, e tutti quegli hobby che noi abbiamo portato avanti anche con lo sport, perché lo sport è veramente una palestra di vita, anche lo sport, tutti questi, ecco, meravigliosi momenti che abbiamo vissuto li viviamo in un modo ancora più completo e più bello in paradiso. E

tu in questo momento stai vivendo tutto ciò. Abbiamo ascoltato che nella prima lettura, sempre tratta dal libro di Isaia, del profeta Isaia, che di fronte alla morte prematura di un giovane la gente vide ma non comprese. E probabilmente, caro Domenico, anche noi adesso stiamo vedendo ma non comprendiamo. Ti devo dire la verità, caro Domenico, che quando ho sentito la notizia che tu avevi lasciato fisicamente questa terra, anche io, in quanto anch'io sono un essere umano come voi, e l'uomo di fede vive anche questa dimensione, come possiamo leggere nella Bibbia, tanti uomini di fede che in un certo momento se la sono presi con Dio, si sono arrabbiati con Dio. Anche io mi sono arrabbiato con Dio, Domenico, perché abbiamo pregato, abbiamo sperato, abbiamo chiesto questa grazia. Il Signore e la Madonna ci hanno fatto vedere un momento di miracolo, perché tu ti eri ripreso. E allora diciamo a te, o Signore Gesù, a te, o Maria, perché poi dobbiamo vivere questo dolore? Ancora una volta siamo messi alla prova, perché? E a questa domanda non ci sono risposte umane, né risposte biologiche, né scientifiche. L'unica risposta noi la possiamo trovare in una persona, Gesù. Ma non a tutte le domande c'è una risposta. Tante volte noi pretendiamo, anche noi, ecco, che magari siamo più affini alla fede, noi pretendiamo, caro Domenico, di dare una risposta a tutto. E invece non c'è una risposta per tutto. Tu però adesso queste risposte ce l'hai, caro Domenico. Perché tu sei andato dritto con la tua semplicità, con la tua generosità, con la tua mente libera e il tuo cuore libero, sei andato dritto in paradiso. E adesso, quando tu ti sei presentato dinanzi a Domini Dio, lui ti ha dato e ti ha svelato tutte le risposte. Abbiamo ascoltato dal Vangelo che anche Marta, sorella di Lazzaro, si arrabbia con Gesù e lo rimprovera, gli va incontro e gli dice: maestro, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Perché hai permesso che mio fratello morisse? Perché hai permesso che Domenico morisse? Perché c'è nel mondo la morte? Che senso ha la morte? E allora Gesù si commuove, anche lui piange, si commuove profondamente, Domenico, perché Gesù piange per noi. Non dobbiamo pensare che Gesù è indifferente, se ne sta lì nel cielo e noi poveracci siamo qui a soffrire. No. Vedete nel Vangelo, Gesù scoppiò in pianto e disse a Marta, lo dirà anche a Maria: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? E allora, dal punto di vista umano, noi non possiamo comprendere, caro Domenico, il perché delle cose. Ma ci viene incontro Gesù, la fede, che ci invita a credere. Credi tu questo, dice Gesù a Marta e a Maria, le sorelle di Lazzaro, che tuo fratello vive e che un giorno risorgerà e che io sono la risurrezione e la vita e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno? Questa stessa domanda, caro Domenico, Gesù la fa a noi. Tu hai già la risposta. Noi, credimi, ci sentiamo confusi, Domenico, amareggiati, delusi, perché secondo noi non doveva andare così, ma questa è la logica umana che ci fa parlare così. Secondo la logica di Dio, e colui ci chiede: tu credi che Domenico è vivo e che questo corpo che verrà affidato alla terra, come ho detto all'inizio, un giorno risorgerà? Allora lo voglio dire alla mamma e al papà, perché per il papà, ma soprattutto per una mamma,
affrontare e vivere un dolore per un figlio che muore non è naturale. E allora, cara Lucia, noi ti vediamo come Maria addolorata sotto la croce. Tu hai chiesto, Domenico, non mi lasciare sola. L'hai ripetuto più volte. E io ti ho risposto, Domenico non ti lascerà sola. Adesso bisogna vivere un'altra dimensione della sua presenza. Io conosco tante mamme e tanti papà che vivono questo dolore per un figlio che è andato in cielo. E quando hanno sviluppato la dimensione della fede, stando unite all'Eucaristia, alla Messa, all'Eucaristia, loro hanno ritrovato lì i loro figli, che sono ancora più presenti di prima. È vero, Domenico, che tu sarai più presente di prima nella vita dei tuoi cari? È così, è vero. Lui sarà molto presente. E quindi non ti abbattere. Non ti scoraggiare. Apri il tuo cuore. Apri le ali della tua anima. E librale queste ali verso Domenico. Tu che lo ami. In modo particolare voi siete una famiglia molto unita, eh? Una bella famiglia molto unita, non solo quelli di sangue, fratelli di sangue, ma anche i cognati, i nipoti, tutti quanti, i fratelli, le sorelle, ecco, di voi, i genitori. Allora quando c'è una famiglia unita non ci si chiude, ci si apre. Poi Michele c'ha uno spirito molto, ecco, ironico, molto gioioso, positivo, lo conosco, l'ho conosciuto meglio ancora da quando sono ad Aria, perché abbiamo vissuto qualche momento di Agape con Michele e con gli altri amici. E quindi questo spirito positivo deve portare positività in tutta la tua famiglia. Ne sono convinto che tu, ecco, riuscirai a risollevare i tuoi cari. Perché non è semplice. Caro Domenico, forse ho detto troppe parole. Possono essere parole che vanno al vento o parole che sono entrate nel cuore di ciascuno di noi, anche nel mio cuore. Non vogliono essere parole mie, Domenico. Queste parole vogliono essere parole tue, perché a te ho chiesto di mettere sulle mie labbra le parole che servissero per vivere con un cuore pieno di speranza questa celebrazione nella quale noi ti diamo il saluto. Grazie Domenico, continua a sorridere con questo sorriso meraviglioso e delicato.

ci mettiamo in piedi. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo, suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Diciamo, ascoltaci, Signore, perché confermi il popolo cristiano nella fede e nell'unità della Chiesa. Preghiamo, perché liberi il mondo dagli orrori delle guerre. Preghiamo, perché si mostri Padre di misericordia ai nostri fratelli affamati, disoccupati e senza tetto. Preghiamo per il nostro carissimo Domenico, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché lo accolga nella comunione dei santi. Preghiamo per il nostro fratello Domenico, che si è nutrito del corpo di Cristo, pane di vita, perché lo risuscita nell'ultimo giorno per la gloria eterna. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che sono nel dolore, per i genitori, i fratelli, i familiari, perché li aiuti e li consoli. Preghiamo per tutti noi qui raccolti nella fede di Cristo, perché ci riunisca nel suo regno glorioso. Preghiamo. Manda, o Signore, e se vuoi manda anche me. Dio creatore e redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei tuoi servi la remissione di ogni colpa, perché ottengano con le nostre preghiere il perdono che hanno sempre desiderato. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, oh Padre, i nostri doni, perché il nostro fratello Domenico si è associato alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, lodarti, sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto all'uomo creato a tua immagine, ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro carissimo fratello Domenico, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Anna, Santa Rosalia, della quale oggi celebriamo la festa, Santa Libera Maria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli osiamo cantare.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e do la unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Preghiamo. Fa, o Signore, che il nostro fratello Domenico, per il quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Il nostro carissimo Domenico si è addormentato nella pace di Cristo. I giorni dell'uomo svaniscono come un sogno al risveglio, come l'erba che al mattino fiorisce e germoglia, ma alla sera è falciata e dissecca. Confidiamo nell'amore del Signore, che sempre abbraccia coloro che lo temono. Affidiamo la misericordia di Dio la breve esistenza terrena di Domenico. Il germe di vita eterna da lui ricevuto nel battesimo fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che è nei cieli e nel cuore di quanti egli ha amato e che lo hanno amato. A noi che soffriamo questo distacco non venga meno la speranza che un giorno ci ritroveremo ancora insieme per vivere in pienezza quell'amore che ci ha uniti qui in terra, quel sorriso che rasserena i nostri cuori.

Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a lui la luce perpetua. Ti raccomandiamo, Signore, questo tuo figlio Domenico, perché lasciato questo mondo viva in te. Con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita e accoglilo nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo perché ascoltiamo alcune testimonianze. Andrea.

0: Caro Domenico, oggi è davvero difficile essere qui a salutarti. È difficile perché non è facile dire addio a una persona buona come te, sempre disponibile, sempre pronta a dare una mano e passare un po' di tempo insieme agli amici. Con te abbiamo condiviso tanti momenti semplici, ma proprio per questo preziosi. Ricorderemo le nostre scampagnate, le giornate passate insieme e le risate, tutte quelle occasioni in cui bastava stare in compagnia per essere felici. Domenico, ci mancherai.
1: Ci mancherà vederti arrivare, parlare con te, scherzare e sapere che, quando avevamo bisogno, potevamo contare sulla tua disponibilità e sulla tua bontà. La vita a volte ci porta via troppo presto le persone a cui vogliamo bene e ci lascia con tante parole che avremmo voluto ancora dire. Ma oggi vogliamo dirtene una soprattutto.
2: Grazie per la tua...

Grazie per la tua amicizia, per la tua bontà, per tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme e per i ricordi che porteremo sempre con noi. Ci piace pensare che da qualche parte tu possa ancora sorridere, che possa sentire tutto l'affetto delle persone che oggi sono qui per salutarti. Noi continueremo a ricordarti con il sorriso, con l'affetto e con tutte le belle giornate che abbiamo passato insieme. Ciao Domenico, riposa in pace, non ti dimenticheremo mai.

questo ci dice come anche l'animo di Domenico era proprio come questi bambini, semplice e gioioso.

0: Hai detto proprio bene, Marcellino. Domenico era questo. Bontà, serietà, educazione. E l'ha trasmesso anche a questi ragazzi. Non è facile parlare oggi. Questi momenti mettono a dura prova la nostra fede. Veramente dura prova. Però in questo, permettimi, ti voglio ringraziare. Noi siamo fiduciosi nelle tue parole, in quello che ci trasmetti, perché oltre a farlo per la scelta che hai fatto della vita, si capisce e si percepisce che vengono dal cuore. E di questo ti ringraziamo per quello che fai per la nostra comunità. Cara signora Lucia, caro Michele, Salvatore, Giussi, Patrizia e tutti i parenti, di Domenico c'è tanto da dire e non ce la possiamo fare perché poi c'è la processione, quindi dobbiamo andare via. Però le parole sicuramente non ce lo riporteranno né lui né tutti i cari che vanno via, ma servono a conservare un ricordo indelebile di chi è stato, di chi siamo stati, di come viviamo, di come ci comportiamo. E Domenico ha lasciato un segno indelebile. Quando è venuto a lavorare da noi 31 anni fa, è stato il primo dipendente e assieme a noi ha iniziato questa avventura. Assieme a me e a Salvatore Marretta siamo stati compagni di lavoro spalla con spalla e ancora oggi deteniamo un record. Per chi capisce, in un giorno siamo riusciti a montare un capannone di 360 metri quadri. La differenza della persona sta lì, perché mentre noi eravamo, diciamo, interessati in prima persona, lui era un dipendente, ma non era un dipendente. Per noi non lo è mai stato un dipendente, è stato sempre un fratello. E quando ci fermavamo per pranzare sotto qualche albero, in aperta campagna, dividevamo sempre quello che c'era nei nostri portapranzi. Però siccome lui era appassionato di funghi, portava sempre quei funghi sott'olio fatti dalla signora Lucia e noi ce li fregavamo. Magari poi condividiamo anche quello che avevamo portato noi. Voglio solo raccontarne una, perché veramente ce ne sono tante, ma questa ci è rimasta impressa. Anni fa abbiamo fatto un lavoro fuori dalla Sicilia, quando siamo andati in giro per cercare una casa, un B&B dove poter alloggiare i dipendenti. Non è stato semplice, perché appena sentivano siciliani, poi abbiamo trovato fortunatamente una signora, una famiglia che ci ha affittato questo B&B, ha voluto il pagamento anticipato, glielo abbiamo fatto. Al secondo mese mi chiama, mi dice: guardi, non c'è bisogno che lo manda il pagamento, poi quando sale lei se ne parla. Il ragazzo ogni 15 giorni scendevano, perché chiaramente essendo lontani c'era bisogno di pulire gli abiti e stare anche qualche giorno con la famiglia, e lui non è voluto scendere. Ma perché? No, dice, ho questo bene. Ebbene, dovete sapere che quella signora, che prima era diffidente, a Domenico ci lavava le robe, ci stirava. Gli è venuto un attacco di sciatica che gli ha fatto le punture. La domenica che restava a casa lo faceva mangiare, ci cucinava. Questo era Domenico. Domenico entrava nei cuori delle persone perché era una persona di cuore. E chi ha avuto questo privilegio di conoscerlo, di stargli accanto, non lo potrà mai cancellare. Michele, ti voglio dire, in questi giorni tu mi hai ringraziato, ma per che cosa? Per che cosa mi hai ringraziato? Sono io che ti devo dire grazie che hai creato questo ragazzo e abbiamo avuto la fortuna di stare vicini. Grazie a te.
1: Grazie Totò, grazie. Thank you.

0: Che bello che in un ambiente di lavoro ci sono questi ricordi e questa memoria, e anche l'ambiente di lavoro diventa una grande famiglia, e quindi è importante, continuate ad essere una grande famiglia.
1: Ragioni, io l'ho scritta però, tu sei più coraggioso. Doverosamente ringraziamo tutti voi che oggi avete accompagnato il nostro caro Domenico, scegliendo ancora di rimanere al nostro fianco, sostenendoci in questo giorno doloroso per noi. Vi abbiamo sentito tanto vicini nei momenti critici e gioire con noi nei suoi giorni di miglioramento. Le vostre preghiere sono state talmente forti e intense, tanto da fare gridare e credere a tutti al miracolo della guarigione improvvisa. Il miracolo è avvenuto. Ci hanno dato la possibilità di abbracciare, parlare e sorridere ancora per poco con Domenico. Domenico, che fino all'ultimo hai dimostrato tutta la tua forza, la tua voglia di combattere, di farci coraggio, perché eri preoccupato di vederci stare male per te. Ci hai difesi e preservati dalle sofferenze, così come hai sempre fatto. Per noi era uno scudo, quell'ancora sempre vicina a cui aggrapparci nei giorni di difficoltà quotidiane, con la soluzione sempre a tutto. Le sue capacità le dimostrava ogni giorno, recandosi al lavoro, un lavoratore instancabile, fiero di quello che sapeva fare, fiero di fare parte della grande famiglia dell'ICM, fiero di essere stato scelto dal ragioniere Iovino, sin dal ragazzino, perché lui aveva visto grandi doti per intraprendere quella professione. In lui aveva messo tutta la fiducia per affidargli progetti importanti, una fiducia tale da farlo entrare in casa sua e dandogli la mano del piccolo Luciano, ritrovandosi così un padre e un fratello non di sangue, ma per scelta. Quel senso di famiglia anche noi l'abbiamo vissuto, l'abbiamo avvertito fino a questi giorni, tanto pesanti per noi, e voi ci siete stati accanto. Grazie. Grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a Salvatore Marretta. Anche lui sempre al suo e al nostro fianco. Perché così avevate deciso, sin dal primo momento. E per tutto il tempo sarà così. Grazie ai compagni, ai colleghi di lavoro, sin dai più anziani agli ultimi arrivati. Vedo che siete tanti ormai. Con i quali si è creato un rapporto che va oltre gli attrezzi di lavoro, condividendo confidenze, avventure e delusioni, così come fanno i migliori amici. Grazie ragazzi per tutto, e voi lo sapete. Ma Domenico non era solo lavoro. Domenico aveva tante passioni, tra cui le sue amate motociclette, con le quali affrontava folli corse, condivisi con i suoi amici altrettanto folli, e siete lì in mezzo. Aveva la passione del calcio, la sua amata Juventus, passione condivisa con tanti amici, anche di altre squadre, con i quali era uno spasso punzecchiarsi e subito dopo però abbracciarsi. Passione che lo ha portato anche tra i campi di calcio, nel ruolo del portiere, ruolo che ricopriva benissimo tutti i giorni con chi era accanto a lui, difendendolo da colpi di pallone inaspettati. Domenico amava stare in compagnia, anche se di poche parole, ma lui riusciva a parlare con il suo sorriso, che donava a chiunque incontrava. Domenico amava la musica, che sin da bambino lo ha portato a fare parte della banda musicale, insieme al suo amato fratello. La banda, a cui oggi va anche il nostro ringraziamento, perché con tanto affetto ha deciso e scelto di esserci. Un grazie va ai suoi amici di spensierata allegria, che tanto amava riunire organizzando scampagnate in tutta velocità. Grazie ragazzi, perché siete stati amici anche in questi giorni duri, non vi vedo. E grazie ai suoi piccoli amici, Peppe, Michela, Andrea, Daniel, Flavia e la piccola Marica, a cui voleva un mondo di bene come fossero suoi nipoti. I suoi nipoti, che per lui erano ossigeno, erano vita, che ha amato e protetto sempre, e farlo sempre. Grazie Padre Nino, che con le tue preghiere e le tue parole hai sempre cercato di alleviare e superare momenti di grande sconforto, grazie. Il mio personale ringraziamento va al coro, che da buoni compagni hanno voluto stare al mio fianco anche oggi, che da buoni compagni hanno compreso e rispettato la mia assenza in questo periodo, grazie, vi voglio bene. Il bene che ci ha dato Domenico teniamolo sempre dentro di noi, tra i ricordi più belli che ci legano a lui. Grazie a tutti per essere qua.
0: Grazie a te, Patrizio.

Sono qua perché ho il dovere di essere qua. Ho il dovere di essere qua per un grande amico mio, Michele Filuzzo per tutti. È con amore immenso che sono qua, in un giorno tristissimo, avvolto da un dolore che non si potrà mai più cancellare nella vita, la perdita di un figlio. Ma che dolore sarà la perdita di un figlio? È terribile, si può pesare, e che bilancia c'è per pesarlo? Si può misurare, e che metro prendiamo? Oppure c'è una meta, una retta proiettata verso l'infinito. Prendiamo una macchina veloce, vediamo dove ci sarà uno stop segnato, dove ci sarà scritto serenità. Viaggiamo a 3.000, 4.000 km all'ora, diretti verso l'infinito. Questa serenità per aver perso un figlio, questo segnale di stop, non lo troveremo mai. Domenico era una cara persona. Lo incontravo sempre per strada. Un ragazzo adorabile. Quello che ho letto su Facebook è impressionante. Mi ha coinvolto. Mi ha emozionato. Le parole dei ragazzi, degli amici, chi desiderava che lo portavano allo stadio a vedere la sua Juventus a Torino, chi desiderava che lui voleva una motocicletta nuova, ma si contentava, qualcuno gli diceva no, una motocicletta vecchia non te la devi comprare, deve essere nuova, vabbè, o nuova o niente, diceva lui. Amava lo sport, amava la USD Alia. È impressionante quello che ha fatto. C'è una fotografia con Domenico sopra i tetti con dei fumogeni, forse con Dario, suonavano i tamburini, lo seguivo, padre Nino, appassionato di sport, motori, macchine. Ora mi chiedo, un voto. La casa diventa grandissima, perché è uno spazio immenso, pieno di vuoto. Un figlio non può mancare nella vita, non può mancare. È un dolore troppo grande. Enzo lo sa, io ho conosciuto l'onorevole Concetto Lobello. Ho avuto la fortuna di conoscerlo in tribuna a Palermo, era seduto accanto a me. Venne a vedere allora un arbitro e ci fu un minuto di raccoglimento perché un ragazzo giovane in Lombardia aveva perso la vita, era un arbitro giovane. Parlavamo di sport e di regolamento, era una persona immensa, 2,10 di persona, una mano tanto, quando me la stringeva saltavo in aria. Mi disse una frase che mi è rimasta impressa, bisbigliando mentre c'era il minuto di raccoglimento. Devi sapere una cosa, in questa vita prima se ne devono andare i genitori, purtroppo se ne vanno anche i figli. Mi è rimasta impressa e questo ricordo me lo porto per tutta la vita. Voi avete amato Filuzzo mio, tu mi hai conosciuto con i pantaloncini corti, passavi dalla strada e noi giocavamo là in via Croce di Pietra. E dunque ancora vita a fare, levatevi che a passare. E io le frasi me le ricordo così. Siete meravigliose, mamma Lucia, ti devi dare una forza dentro di te, devi essere grande. È difficile superare questo momento. Salvatore, Giusi, dove sei? Che da lontano hai sofferto, sei stata insieme a loro, non sei stata fisicamente vicino a loro, hai seguito il tuo caro fratello da lontano con amore, con l'affetto
che una persona dà a un fratello o a una sorella. I cognati che sono stati vicini, Patrizia, Filippo, tutti i ragazzini, tutti i parenti. È meraviglioso vedervi, ma non in queste condizioni. E poi gli amici e colleghi di lavoro, a partire da Salvatore e Salvatore. Che esempio di vita mi ha commosso Salvatore. Che esempio di vita che sono. Era tutti una famiglia unita. Vedo la magliettina, Domenico, tu sempre con noi. È commovente vederli. Che persone meravigliose che sono. Purtroppo è così. Un piccolo pensierino lo voglio leggere. E dopo alla fine, se mi permetti, mi dedichi due minuti. Posso? Caro Momè, lo chiamava così il mio amico, dove sei? Dario c'è? No, non c'è. Dario lo chiamava caro Momè, come ti chiamavano così i tuoi amici. Hai donato un grande amore a papà Michele, a mamma Lucia, ai tuoi cari fratelli Salvatore e Giusi, che da molto lontano è stata sempre accanto a te, con il cuore in gola e pregando insieme ai familiari. Hai donato tanto affetto a Patrizia, a Filippo e a tutti i nipotini. Sei stato rispettoso con parenti ed amici. Sei stato un grande lavoratore. Le tue mansioni sono state esercitate con grande passione e questo lo sapevo già, caro Salvatore e Salvatore e tutti voi colleghi, che lo avete amato come lui ha amato voi. Gli amici, la passione per lo sport, Facebook, partite, è impressionante. Quella foto, ripeto, quella foto con lui sopra i tetti che sventola un fumogeno, rimane sulla sarca nei secoli. Grazie, padre Nino. Concludo. Allora, con

Bene, allora anche questo è stato un momento importante di testimonianze e la memoria naturalmente è fondamentale perché noi possiamo guardare avanti insieme a Domenico che guarda avanti, perché la morte non esiste, Domenico vive. Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio, dice Gesù e lo ripete anche a noi. Grazie. Grazie a Domenico, grazie alla sua famiglia e grazie per queste belle testimonianze che rinfrancano il cuore e ci aprono alla speranza. Facciamo l'applauso a Domenico.

Adesso noi celebreremo la messa a Santa Rosalia e vuole essere una continuazione di questa, ecco, di questa Pasqua che abbiamo vissuto. Non abbiamo celebrato un funerale, abbiamo celebrato il mistero pasquale, una festa, perché Domenico in paradiso è andato a fare festa proprio nel giorno di Santa Rosalia. Ecco, lo abbiamo salutato e lui insieme a Santa Rosalia, la Madonna delle Grazie, preghiera per ciascuno di noi. Quindi ci sarà questa continuazione nel suo quartiere, Santa Rosalia. Sono segni questi, segnali che dobbiamo, ecco, leggere. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza, andate in pace. I familiari vi ringraziano per la vostra numerosa e affettuosa presenza, per la vostra vicinanza, la vostra preghiera. Per ovvi motivi dispensano dai saluti, ma ci salutano tutti ad uno con affetto.

Altissimo dei cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuore del mio Gesù,
1: fa che ti ami sempre più.
0: Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia.
0: Manda, o Signore,
1: apostoli e santi nella tua Chiesa.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. No matter what, no matter what, you got.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVN. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net.
5: Più l'ascolti RVM,
6: più ti piace
5: RVM. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Bomba!
1: RVM, servizio meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche alcuni fenomeni irregolari sui rilievi. Il tempo tornerà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: parlai.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino.

parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. My

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. Oh, I leave quite an impression. Fire.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. RVN.
1: Attention please.
0: Open radio.
1: Attention please.
0: Open spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.

0: bere per tutti. Tequila.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Non so in-

0: R.V.N.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

ON Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: più.
1: RVM Open Radio Open Time.
2: Sono le 21.
1: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: fantasia.
1: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM ti segue.
1: I listen to the radio.
0: Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVM, servizio meteo.
1: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo De Vici.
0: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: WWN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net.
4: Più l'ascolti RVM,
5: più ti piace
4: RVM. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Terre Buone ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

canzone Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what, no matter what, you got.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

ON ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. Yeah!

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: rewind e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RWN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Time.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. Una dietro l'altra. RVN.

0: fantasia.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Io con loro non correrò, né era né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.